0: Radio.
1: Wow. Ho presente una stasua, la che vuole, completo candela. Yo, Gansa.
2: Mami, ho pido.